0: Lucia d'amore a vampa.
1: Che favelli ho detto?
0: Mudite. Ella sengia colà del parco Nezzolingo Vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo, e al suo repente

0: Lucia forse l'amo.
1: Puntua il ridite
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo e tu scopri.

mia savanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduce Arturo.